0: antena del poder stanno muovendo.
1: Egypt Air 995, heading at your high order.

0: Grazie al buon insieme a caso, tutti i fieri.
1: German Sarko 303 Heavy, moving out center, good morning.